mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Ala seki ia lima oi.